0: Sí,
1: voglio andare, sì, sì, voglio andare,
0: piano la papone,
1: non vorrei star,
0: vai di un matto,
1: poter volare.
2: Leporello!
1: Signore!
2: Vieni qui!
1: Facciamo pace! Prendi!
2: Cosa? 4 doppie!
1: Oh, sentite! Per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne a forza di danari.
2: Non parliamo più di ciò! Ti baseranno le parti anch'io.

0: Buon natural chiamano inganno.
1: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno.
2: Corsu, cosa vorreste?
0: Odi!
2: Vedesti tu la cameriera di Donna Elvira?
1: Io? No!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora collego te darne sorte. Ed ho pensato...
2: Già che siamo per sera per aggiustare meglio l'appetito di presentarmi a lei col tuo vestito.
3: E perché non potresti presentarmi col vostro?
0: Han poco credito.
2: Concedi di lavrarlo gli avuti signorini. Sbrigati via.
0: Signor, per più ragioni.
2: Finisci. Non soffro posizioni.

0: Amico, che ti par mi par che abbiate un'anima di broma?
1: Guardate, se ti rendo un su,
0: ma scusa bene. Quando costetti, vieni tu, corri ad abbracciarla, falle quattro carezze, fingi la voce via. Poi con bell'arte cercati che godure un'altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repete.
1: Ma se poi mi conosce,
0: non ti conoscerà se tu non vuoi.
1: Sì, ehi, giudice!
2: Come un
0: leggiamo che farà
1: che imbroglio.

0: carissima!
1: Pungami d'agosto!
2: Mio tesoro!
0: Mia Venere!
2: Son per voi tutta fuoco!
0: Io tutta cenere!
3: Il birbo si riscalda!
2: E non mi ingannerete!
0: No, sicuro!
2: Giurate!
0: Lo giura questa mano! Che bacio con trasporto! Vea quei bei lumi!
3: Sei morto!
0: Par che la sorte mi secondi, veggiamo.

0: e gente alla finestra sarà adesso.
1: Non ci sentiamo. Il cuor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
1: Fermati. Mi pare che la cura qui si muova.
0: Se non fallo, evasetto.
1: Chi va là? Non risponde. Animo, zio qua al muso. Chi va là?
0: Non è solo. Ci vuol giudizio. Amici, non mi voglio scoprire. Sei tu, masetto?
1: Appunto quello. E tu?
0: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
1: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
0: Certo di quel riccone.
1: Di quel uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costò per uccidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo masetto. Anch'io con voi munisco per fargli da quel birbo di Perrone. Or senti un po'. Qual è la mia intenzione? Guidati voi, padano! E gli altri va da là! E pian piani lo cerchino! Lontan, non fia di qua! No! Lontan, lontan, non fia di qua! Se un uomo e una ragazza passeggian per la piazza, se sotto una finestra pare all'amor sentite, ferite!

0: passetten per la piazza. Se sotto una finestra tale alano sentite, ferite, ferite, ferite pur ferite, ferite pur ferite, ferite, da voi qua vadano, gli altri vadan là, e pian piani lo cerchino, lontano via di qua, no, lontano, lontano via di qua. Andate fare presto, andate fare presto, fare presto, fare presto, fare presto, fare presto. Tu sol verrai con me, tu sol verrai con me, verrai con me, verrai con me. No, pardoniamo il resto, che già vedrai cose,
1: cose, cose.
0: No, pardoniamo il resto, che già vedrai cose,
1: cose, cose.
0: E già vedrai cose,
1: cose, cose.
0: E già vedrai cose,
1: e già vedrai cose.
0: E già vedrai cos'è,
1: e già vedrai cos'è.